raso ripetili, lancetti forbici a mio comando, tutto qui sta. Raso ripetili, lancetti forbici a mio comando, tutto qui sta. Ve la risorsa.

mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

tantissimo, sono come le fulmine, sono qualcosa della città, della città, della città, della città, della città. Avrò un Figaro bravo, bravissimo, avrò un Figaro bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.

invece vorrei che tu capissi che sono una donna anche per ciò che penso, per ciò in cui credo, gli ideali per cui mi sono battuta sempre, a costo di farmi ammazzare. Quello che avevo dentro ho sempre avuto il coraggio di gridarlo in faccia a tutti. Per questo mi chiamano Califfa.